0: State ascoltando Touring 104.
1: Magari un giorno avremo un posto anche nascosto, pur distante dalle tante stanze.

guardando la televisione mi è venuta come l'impressione che mi stessero rubando il tempo e che tu mi rubi l'amore. Ma poi ho camminato tanto e fuori c'era un grande sole che non ho più pensato a tutte queste cose.

0: Questa è Touring 104.
1: Touring 104. 104.
2: Ho perso tempo per guardarmi dentro e ho sistemato qualche mia abitudine. Ma poi la sera che arrivava ed io mi chiedevo dov'è il senso, se c'è un senso a tutto questo. Ho perso tempo per guardarti dentro e ti ho dedicato il cuore tra le pagine. Ma poi la sera che arrivava ed io mi chiedevo dov'è il senso, se c'è un senso a tutto questo. Senti, non c'è bisogno di parlare, dalla serranda scende il sole e noi ci siamo accontentati.

0: Touring 104 Notizie.
1: Ancora una buona giornata e bentrovati ad ascolto dalla redazione. Possibile accordo tra Stati Uniti e Iran potrebbe essere annunciato nelle prossime ore, lo riferisce Al-Arabia, citando fonti diplomatiche vicine ai negoziati mediati dal Pakistan. La bozza prevederebbe il cessate il fuoco immediato, la libertà di navigazione nello stretto di Hormuz e una graduale revoca delle sanzioni americane contro Teheran. Il capo dell'esercito pakistano, Azim Munir, è arrivato in Iran per incontrare i vertici della Repubblica Islamica. Restano però forti tensioni sul controllo dello stretto di Hormuz. Secondo Washington, Teheran starebbe cercando di imporre una sorta di pedaggio alle navi commerciali. Intanto, un raid israeliano nel sud del Libano ha provocato 6 morti, tra cui una bambina e 2 soccorritori.
2: Veniamo in Italia. La Corte d'Assise d'Appello di Roma ha confermato l'ergastolo per Roberto Toson e la condanna a 24 anni per il figlio Mattia, imputati per l'omicidio di Thomas Bricca, il 19enne ucciso ad Alatri nel gennaio del 2023. Secondo la ricostruzione della procura, il giovane venne colpito per errore durante una spedizione punitiva organizzata contro un altro ragazzo coinvolto in tensioni tra gruppi locali e giovani nordafricani. A sparare sarebbe stato Mattia Toson, seduto sullo scooter guidato dal padre.
1: Dopo quasi 8 anni arriva la sentenza di primo grado per la strage del Raganello in Calabria, dove nel 2018 morirono 10 persone travolte da una piena improvvisa nelle gole del torrente. Il tribunale di Castrovillari ha condannato il sindaco di Civita, Alessandro Tocci, a 4 anni e un mese per omicidio colposo plurimo e omissione di atti d'ufficio. Condannata anche la guida escursionistica Giovanni Vangieri a 3 anni e 5 mesi. Assolti gli altri imputati. Le pene risultano inferiori rispetto alla richiesta avanzata dalla procura.
2: Nuove tensioni legali sul caso Garlasco. Stefania Cappa annuncia azioni giudiziarie contro l'avvocato Antonio De Renzis, difensore di Alberto Stasi. I legali della donna accusano De Renzis di aver utilizzato impropriamente mezzi pubblici per diffondere affermazioni considerate lesive della reputazione personale e professionale della loro assistita e della sua famiglia. La vicenda si inserisce nel clima sempre più acceso legato alle nuove discussioni mediatiche sul delitto di Chiara Poggi.
1: 2 gravi incidenti sul lavoro nelle campagne dell'Ascolano. A Comunanza, un uomo è rimasto schiacciato dal proprio bobcat ribaltatosi all'interno di una proprietà privata. Trasportato nell'ambulanza all'ospedale regionale di Torrette ad Ancona, ha riportato traumi molto seri, in particolare a un braccio. Un secondo incidente è avvenuto a Ripa Berarda, nel territorio di Castignano, dove un agricoltore di 76 anni è stato travolto dal trattore mentre lavorava nei campi. Anche lui è stato trasferito in codice rosso all'ospedale di Ancona. Sono in corso gli accertamenti sulla dinamica dei 2 episodi.
2: Ultima pagina. Domenica e lunedì oltre 6 milioni e mezzo di italiani saranno chiamati alle urne per le elezioni amministrative. Si voterà in 749 comuni, tra cui 18 capoluoghi. Tra le città più importanti coinvolte ci sono Venezia, Reggio Calabria, Salerno e Avellino. Le urne resteranno aperte domenica dalle 7 alle 23 e lunedì fino alle 15. Si tratta del primo importante test politico nazionale dopo il referendum sulla giustizia.
1: E chiudiamo con lo sport. Calcio. Antonio Conte prepara con la massima concentrazione la sua probabile ultima partita sulla panchina del Napoli. Domani la squadra andrà in ritiro in vista della sfida contro l'Udinese. All'allenatore azzurro basta un pareggio per chiudere il campionato almeno al secondo posto e mantenere il record personale di aver sempre concluso la Serie A tra i primi 2 posti. Dopo la gara potrebbe arrivare l'annuncio ufficiale dell'addio al club di De Laurentiis. Intanto il Napoli valuta i possibili successori. Nelle ultime ore salgono le quotazioni di Max Allegri e Italiano, mentre si raffredda la pista Sarri. Ed è tutto per il momento, grazie ancora per l'ascolto, a dopo.
0: Touring 104, informazione e passione.

0: mancare.
1: L'estate non bussa, quando arriva arriva. Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Fujitsu, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Fujitsu. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info

0: Touring 104 Notizie.
1: Ancora una buona giornata e bentrovati all'ascolto dalla redazione. Possibile accordo tra Stati Uniti e Iran potrebbe essere annunciato nelle prossime ore, lo riferisce Al-Arabiya, citando fonti diplomatiche vicine ai negoziati mediati dal Pakistan. La bozza prevederebbe il cessate il fuoco immediato, la libertà di navigazione nello stretto di Hormuz e una graduale revoca delle sanzioni americane contro Teheran. Il capo dell'esercito pakistano, Azim Munir, è arrivato in Iran per incontrare i vertici della Repubblica Islamica. Restano però forti tensioni sul controllo dello stretto di Hormuz. Secondo Washington, Teheran starebbe cercando di imporre una sorta di pedaggio alle navi commerciali. Intanto, un raid israeliano nel sud del Libano ha provocato 6 morti, tra cui una bambina e 2 soccorritori.
2: Veniamo in Italia. La Corte d'Assise d'Appello di Roma ha confermato l'ergastolo per Roberto Toson e la condanna a 24 anni per il figlio Mattia, imputati per l'omicidio di Thomas Brick, il 19enne ucciso ad Alatri nel gennaio del 2023. Secondo la ricostruzione della procura, il giovane venne colpito per errore durante una spedizione punitiva organizzata contro un altro ragazzo coinvolto in tensioni tra gruppi locali e giovani nordafricani. A sparare sarebbe stato Mattia Toson, seduto sullo scooter guidato dal padre.
1: Dopo quasi 8 anni arriva la sentenza di primo grado per la strage del Raganello in Calabria, dove nel 2018 morirono 10 persone travolte da una piena improvvisa nelle gole del torrente. Il tribunale di Castrovillari ha condannato il sindaco di Civita, Alessandro Tocci, a 4 anni e un mese per omicidio colposo plurimo e omissione di atti d'ufficio. Condannata anche la guida escursionistica Giovanni Vangeri a 3 anni e 5 mesi. Assolti gli altri imputati. Le pene risultano inferiori rispetto alla richiesta avanzata dalla procura.
2: Nuove tensioni legali sul caso Garlasco. Stefania Cappa annuncia azioni giudiziarie contro l'avvocato Antonio De Renzis, difensore di Alberto Stasi. I legali della donna accusano De Renzis di aver utilizzato impropriamente mezzi pubblici per diffondere affermazioni considerate lesive della reputazione personale e professionale della loro assistita e della sua famiglia. La vicenda si inserisce nel clima sempre più acceso legato alle nuove discussioni mediatiche sul delitto di Chiara Poggi.
1: 2 gravi incidenti sul lavoro nelle campagne dell'Ascolano. A Comunanza, un uomo è rimasto schiacciato dal proprio Bobcat, ribaltatosi all'interno di una proprietà privata, trasportato in ambulanza all'ospedale regionale di Torrette d'Ancona, ha riportato traumi molto seri, in particolare a un braccio. Un secondo incidente è avvenuto a Ripa Berarda, nel territorio di Castignano, dove un agricoltore di 76 anni è stato travolto dal trattore mentre lavorava nei campi. Anche lui è stato trasferito in codice rosso all'ospedale di Ancona. Sono in corso gli accertamenti sulla dinamica dei 2 episodi.
2: Voltiamo pagina. Domenica e lunedì oltre 6 milioni e mezzo di italiani saranno chiamati alle urne per le elezioni amministrative. Si voterà in 749 comuni, tra cui 18 capoluoghi. Tra le città più importanti coinvolte ci sono Venezia, Reggio Calabria, Salerno e Avellino. Le urne resteranno aperte domenica dalle 7 alle 23 e lunedì fino alle 15. Si tratta del primo importante test politico nazionale dopo il referendum sulla giustizia.
1: E chiudiamo con lo sport. Calcio. Antonio Conte prepara con la massima concentrazione la sua probabile ultima partita sulla panchina del Napoli. Domani la squadra andrà in ritiro in vista della sfida contro l'Udinese. All'allenatore azzurro basta un pareggio per chiudere il campionato almeno al secondo posto e mantenere il record personale di aver sempre concluso la Serie A tra i primi 2 posti. Dopo la gara potrebbe arrivare l'annuncio ufficiale dell'addio al club di De Laurentiis. Intanto il Napoli valuta i possibili successori. Nelle ultime ore salgono le quotazioni di Max Allegri e Italiano, mentre si raffredda la pista Sarri. Ed è tutto per il momento, grazie ancora per l'ascolto, dopo.
0: Touring 104, informazione e passione.
3: Questa è Touring 104.
4: Una ritualità sincera che fa parte del nostro modo di vivere, con i giusti tempi, assaporando l'istante e godendoci ogni momento di qualità. Intorno a una tazza di caffè ci apriamo al dialogo, abbracciamo chi torna e salutiamo chi parte. Stabiliamo nuove importanti connessioni o più semplicemente ci sentiamo parte di una famiglia. Un calore tutto mediterraneo, perché Caffè Mauro ha tutto il gusto e il calore del Mediterraneo. Ci beviamo un caffè insieme? Caffè Mauro, emozione mediterranea.

0: mancare.
1: L'estate non bussa, quando arriva arriva. Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Mitsubishi, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Mitsubishi. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.
2: Edil Decoration, una moderna e dinamica azienda dotata di mezzi e tecnologie capaci di risolvere con professionalità tutte le problematiche del mondo dell'edilizia. Leader nella impermeabilizzazione e isolamento termico, realizza lavori di ristrutturazione, ammodernamento ed efficientamento energetico. Edil Decoration è consulenza e assistenza tecnica, frutto di esperienza ventennale. Edil Decoration è anche noleggio di gru e gruppi elettronici. Siamo a Reggio Calabria. Telefono 0965 20 359. Edil Decoration e la tua casa ti ringrazia. Seguici su www.edildecoration.it e sui nostri social.
3: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
4: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
3: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
5: State ascoltando Touring 104. Wake up.

0: è Touring 104.
1: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.

0: fare.
1: Vuoi stupire i tuoi ospiti? Coinvolgere grandi e bambini e rendere unico il tuo evento? Noleggia il Toro Meccanico, una straordinaria attrazione ideale per feste a tema, eventi privati e aziendali, matrimoni, diciottesimi e tanto altro. Contattaci allo 0965 75 74 19 o scrivi a info@progettotouring.it. Ascolteremo le tue esigenze e insieme creeremo il tuo evento esclusivo. Scegli un modo originale e coinvolgente per una serata all'insegna del divertimento. Noleggia il Toro Meccanico. Il successo è assicurato.
2: L'estate non bussa. Quando arriva, arriva. Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Samsung, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Samsung. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.
3: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi ogni giorno fatica a respirare. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che cercano spazio. Dona il tuo 5 per 1000 a FFC Ricerca.

Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.

Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. A nord il cielo si presenterà generalmente coperto con precipitazioni diffuse, spesso a carattere di rovescio temporale, localmente accompagnate da grandinate. Con il passare delle ore il maltempo tenderà a coinvolgere progressivamente tutto il settore. Sui rilievi alpini le precipitazioni assumeranno carattere nevoso oltre 1500 metri con accumuli più abbondanti soprattutto sulle Alpi nordorientali. Al centro il tempo sarà decisamente instabile con molte nubi e piogge diffuse e spesso sotto forma di rovescio. Il Lazio sarà la regione più esposta con temporali anche intensi dal pomeriggio e possibili grandinate. Le regioni adriatiche saranno invece interessate solo marginalmente con fenomeni più deboli e intermittenti. Sulla Sardegna la nuvolosità sarà irregolare con piovaschi già dal mattino, seguiti nel corso della giornata da attività temporalesca, soprattutto sui settori centro-settentrionali. A sud il cielo varierà da irregolarmente nuvoloso a coperto, con addensamenti più consistenti su Campania, Molise e Basilicata, dove sono attese piogge e rovesci locali temporali. Dal pomeriggio i fenomeni si estenderanno, seppur in forma più attenuata, anche al resto del meridione, mentre Salento, Gargano e Calabria centro-meridionali resteranno in gran parte più asciutti. In nottata è prevista una generale attenuazione del maltempo. Le temperature minime saranno in calo sulle regioni settentrionali, sui rilievi toscani e sulla Calabria meridionale, mentre aumenteranno in modo sparso sul centro-sud e sulla Sicilia. Le massime diminuiranno al nord-ovest, in Emilia-Romagna, sulle regioni centrali e sulla Sardegna, mentre resteranno quasi stabili tra Lazio centrale, Abruzzo e Molise, in aumento invece sul resto del paese. I venti soffieranno moderati dai quadranti occidentali su Sardegna, Liguria, Toscana, Umbria, Emilia, Campania, Sicilia, Puglia, Calabria e sulle coste dell'Alto Adriatico, con rinforzi anche sostenuti sul resto del centro-sud. Saranno inizialmente deboli sud-occidentali, ma tenderanno a rinforzare dal pomeriggio lungo il medio e basso Adriatico, più deboli e variabili invece al nord. Per quanto riguarda i mari, il Mar Ligure sarà agitato ma con moto ondoso in graduale attenuazione nel corso della mattinata, molto mossi il Tirreno centro-settentrionale e lo Ionio meridionale, anch'essi in attenuazione dalla seconda parte della giornata, poco mossi gli altri bacini, anche se Adriatico meridionale e Stretto di Sicilia tenderanno a divenire più mossi verso sera. E con il meteo per il momento è tutto. Questa

0: mancare.
1: L'estate non bussa, quando arriva arriva. Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Mitsubishi, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Mitsubishi. Prezzi su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.
2: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi ogni giorno fatica a respirare. Controlli vita sottratta, ma ci sono emozioni che cercano spazio. Dona il tuo 5 per 1000 a

0: una ritualità sincera che fa parte del nostro modo di vivere, con i giusti tempi, assaporando l'istante e godendoci ogni momento di qualità. Intorno a una tazza di caffè ci apriamo al dialogo, abbracciamo chi torna e salutiamo chi parte. Stabiliamo nuove importanti connessioni, o più semplicemente, ci sentiamo parte di una famiglia. Un calore tutto mediterraneo, perché Caffè Mauro ha tutto il gusto e il calore del Mediterraneo. Ci beviamo un caffè insieme? Caffè Mauro, emozione mediterranea.
1: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.

0: giocare.
1: Questa è Touring 104.

0: Questa è Touring 104.
1: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
2: Edil Decoration, una moderna e dinamica azienda dotata di mezzi e tecnologie capaci di risolvere con professionalità tutte le problematiche del mondo dell'edilizia. Leader nella impermeabilizzazione e isolamento termico, realizza lavori di ristrutturazione, ammodernamento ed efficientamento energetico. Edil Decoration è consulenza e assistenza tecnica, frutto di esperienza ventennale. Edil Decoration è anche noleggio di gru e gruppi elettronici. Siamo a Reggio Calabria, telefono 0965 23 59. Edil Decoration e la tua casa ti ringrazia. Seguici su www.edildecoration.it e sui nostri social. L'estate non bussa, quando arriva arriva. Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Fujitsu, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Fujitsu. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info @

0: made in Calabria.
1: Calabria Pizza Fest. Lungomare, Falcomatare, Gio Calabria, altezza Torre Nervi.
0: Non mancare!
2: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi ogni giorno fatica a respirare. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che cercano spazio. Dona il tuo 5 per 1000 a FFC Ricerca.

0: Questa è Touring 104.
1: Touring 104.
2: 104.
3: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions. La tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
1: Vuoi stupire i tuoi ospiti? Coinvolgere grandi e bambini e rendere unico il tuo evento? Noleggia il Toro Meccanico, una straordinaria attrazione ideale per feste a tema, eventi privati e aziendali, matrimoni, diciottesimi e tanto altro. Contattaci allo 0965 75 74 19 o scrivi a info@progettotouring.it. Ascolteremo le tue esigenze e insieme creeremo il tuo evento esclusivo. Scegli un modo originale e coinvolgente per una serata all'insegna del divertimento. Noleggia il Toro Meccanico. Il successo è assicurato.
2: Touring 104.

0: mancare.
1: Edil Decoration, una moderna e dinamica azienda dotata di mezzi e tecnologie capaci di risolvere con professionalità tutte le problematiche del mondo dell'edilizia. Leader nella impermeabilizzazione e isolamento termico, realizza lavori di ristrutturazione, ammodernamento ed efficientamento energetico. Edil Decoration è consulenza e assistenza tecnica, frutto di esperienza ventennale. Edil Decoration è anche noleggio di gru e gruppi elettronici. Siamo a Reggio Calabria, telefono 0965 20 359. Edil Decoration e la tua casa ti ringrazia. Seguici su www.edildecoration.it e sui nostri social.
2: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi ogni giorno fatica a respirare. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che cercano spazio. Dona il tuo 5 per 1000 a FFC Ricerca.

0: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
1: Vuoi stupire i tuoi ospiti? Coinvolgere grandi e bambini e rendere unico il tuo evento? Noleggia il Toro Meccanico, una straordinaria attrazione ideale per feste a tema, eventi privati e aziendali, matrimoni, diciottesimi e tanto altro. Contattaci allo 0965 75 74 19 o scrivi a info@progettotouring.it. Ascolteremo le tue esigenze e insieme creeremo il tuo evento esclusivo. Scegli un modo originale e coinvolgente per una serata all'insegna del divertimento. Noleggia il Toro Meccanico. Il successo è assicurato.
2: Un aforisma al giorno. Pillole di saggezza per vivere un po' meglio la quotidianità.
3: A volte il vincitore è semplicemente chi non ha mai mollato. Jim Morrison.
2: Un aforisma al giorno è offerto da Progetto 5. Comunicazione integrata. Artigiani multimediali.
4: Questa è Touring 104. Touring

0: Mammasitta.
1: Questa è Touring 104.
2: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui.
3: State ascoltando Touring 104.

0: Touring 104 Notizie.
1: Ancora un buon pomeriggio, ben trovati all'ascolto dalla redazione. L'Italia celebra oggi la giornata della legalità nel ricordo della strage di Capaci. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella definisce l'attentato mafioso una delle manifestazioni più sanguinarie della disumanità mafiosa e ricorda come quell'attacco abbia segnato profondamente la storia della Repubblica. Nella strage del 23 maggio 1992 morirono Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo, gli agenti della scorta Antonio Montinaro, Vito Schifani e Rocco Di Cillo. La premier Giorgia Meloni sottolinea che dalla memoria e dalle scelte quotidiane si costruisce un futuro senza paura e senza indifferenza. A Palermo deposte corone di alloro sulla stele che ricorda le vittime.
2: La visita di Papa Leone XIV ad Acerra in Campania, dove ad accoglierlo c'erano oltre 12.000 persone, in cattedrale il pontefice ha incontrato le famiglie delle vittime dell'inquinamento nella Terra dei Fuochi. Nel suo discorso ha invitato a scardinare la cultura del privilegio e della prepotenza, denunciando un concentrato mortale di interessi oscuri e indifferenza verso il bene comune. Leone ha ricordato anche il desiderio di Papa Francesco di visitare questi luoghi. Oggi realizziamo il suo desiderio, ha detto, esortando la popolazione a trasformare la resistenza in rinascita.
1: Andiamo all'estero. Nuove tensioni sul fronte medio orientale. Il ministro degli esteri iraniano Abbas Araghchi accusa gli Stati Uniti di sabotare i colloqui per mettere fine alla guerra. Secondo la CNN, al presidente Donald Trump sarebbero state presentate diverse opzioni per riprendere gli attacchi militari contro Teheran dopo lo stallo nei negoziati. Il Wall Street Journal riferisce però che il presidente americano sarebbe intenzionato a concedere ancora tempo alla diplomazia prima di prendere una decisione definitiva.
2: Sale ad oltre 90 morti il bilancio dell'esplosione avvenuta nella miniera di carbone di Liu Shenyu, nella provincia cinese dello Shaanxi. Si tratta del più grave disastro minerario registrato in Cina negli ultimi 17 anni. Al momento dell'incidente sottoterra si trovavano 247 operai, centinaia soccorritori impegnati nelle ricerche dei dispersi, mentre proseguono le operazioni di messa in sicurezza dell'area.
1: Torniamo in Italia. Un ventenne è stato fermato nel Mantovano con l'accusa di tentato omicidio dopo aver investito con l'auto il rivale in amore. Secondo la ricostruzione degli investigatori, il giovane aveva appena riaccompagnato a casa l'ex fidanzata dopo una serata in discoteca, quando davanti all'abitazione sarebbe scoppiata una lite con l'attuale compagno della ragazza. A quel punto il ventenne sarebbe salito in auto travolgendo il rivale. Il ferito è stato ricoverato con alcune lesioni al volto, ma non sarebbe in pericolo di vita.
2: Due scosse di terremoto sono state registrate nella notte nel centro-sud Italia. La più forte, di magnitudo 3.6, è stata rilevata nel Maceratese, con epicentro nel territorio di Valfornace. Il sisma è stato avvertito dalla popolazione, ma non si registrano danni a persone o edifici. Un'altra scossa di magnitudo 2.7 è stata invece registrata lungo la costa garganica in provincia di Foggia, ad una profondità di circa 8 chilometri.
1: Chiudiamo con lo sport, il calcio. Roberto Mancini dribbla le domande su un possibile ritorno alla guida della nazionale italiana. Io nuovo CT azzurro, andiamo alla prossima domanda, ha risposto l'ex commissario tecnico parlando del suo futuro. Mancini ha però ammesso che l'Italia gli manca. Sul fronte calcistico oggi in Serie A si giocano Bologna-Inter e Lazio-Pisa, mentre domani si assegneranno gli ultimi posti europei. In Formula 1, al Gran Premio del Canada, pole sprint per George Russell davanti all'italiano Andrea Kimi Antonelli. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
0: Touring 104. Informazione e passione.
3: Touring 104 Classic. Un classico di sempre. Ora.

0: State ascoltando Touring 104.
1: Touring 104.
2: Stanotte è per te. E se non tornerò domani è lo stesso. Se butterò la vita nel cesso, vai avanti, smettila, non piangere. Anche se la vita è questo, e se rimarrà solo un biglietto, tutto quello che ho fatto l'ho scelto, e stanotte sì, lo rifarei.

0: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
1: Un aforisma al giorno. Pillole di saggezza per vivere un po' meglio la quotidianità.
2: Accuratezza e profondità contrassegnano tutte le persone di successo. Il genio è l'arte di prendersi infinita cura delle cose. Albert Hubert.
1: Un aforisma al giorno è offerto da Progetto 5, comunicazione integrata, artigiani multimediali.
3: Touring 104 Classic, un classico di sempre. Ora,

0: ogni giorno dalle 14 alle 17 Smash It's Up Chart. In ordine sparso la classifica dei più trasmessi su Touring 104.
1: Smash It's Up Chart.

Vuoi stupire i tuoi ospiti? Coinvolgere grandi e bambini e rendere unico il tuo evento? Noleggia il Toro Meccanico, una straordinaria attrazione ideale per feste a tema, eventi privati e aziendali, matrimoni, diciottesimi e tanto altro. Contattaci allo 0965 75 74 19 o scrivi a info@progettotouring.it. Ascolteremo le tue esigenze e insieme creeremo il tuo evento esclusivo. Scegli un modo originale e coinvolgente per una serata all'insegna del divertimento. Noleggia il Toro Meccanico. Il successo è assicurato.

0: 104.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
1: Allarga i tuoi orizzonti. Guarda oltre le normali prospettive. Promuovi al meglio la tua immagine, i tuoi eventi, la tua attività. Per la tua comunicazione aziendale, scegli i partner ideali. Progetto 5, Radio Touring 104 e Video Touring 87 sono al tuo fianco con allestitori, grafici, DJ, speaker, giornalisti, animatori, videomaker e tantissima professionalità. A bordo dell'avveniristico Giant Radio Truck o del Vintage Walking Radio, in diretta radio e TV, il tuo evento sarà straordinario grazie ad allestimenti speciali, spot audio video, campagne social, interviste, musica e tanta animazione. Pensa in grande. Fai crescere

0: @progettotouring.it. Progetto 5, artigiani multimediali della comunicazione integrata. Radio Touring 104, la radio dei grandi eventi. Video Touring 87, informazione e passione. www.progettotouring.it.
1: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi ogni giorno fatica a respirare. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che cercano spazio. Dona il tuo 5 per 1000 a FFC Ricerca.
2: State ascoltando Smash It Up Chart. In ordine sparso, la classifica dei 30 più trasmessi. Su Touring 104.

0: During 104 notizie.
1: Ancora un buon pomeriggio, bentrovati con l'informazione. Situazione sempre più tesa nella Repubblica Democratica del Congo a causa dell'emergenza Ebola. A Rwampara, nell'est del paese, alcuni residenti hanno incendiato un centro di cura dopo che era stato loro impedito di recuperare il corpo di un uomo morto, secondo le autorità, proprio a causa del virus. Testimoni raccontano di giovani inferociti che hanno assaltato la struttura dando fuoco alle attrezzature e persino al corpo di una vittima sospetta di Ebola conservato all'interno. Gli operatori umanitari sono stati costretti a fuggire. La polizia ha tentato senza successo di riportare la calma. Cresce la paura per il peggioramento della situazione sanitaria e sociale nella regione.
2: Mosca accusa l'Ucraina di aver colpito con droni un dormitorio studentesco nella regione di Lugansk, controllata dai russi. Secondo le autorità locali, nell'edificio si trovavano 86 ragazzi tra i 14 e i 18 anni. Il bilancio provvisorio parla di almeno un morto e 35 feriti. I soccorritori continuano a scavare tra le macerie alla ricerca degli studenti dispersi. L'attacco sarebbe avvenuto nella città di Starobelsk. Kiev al momento non commenta.
1: La pagina politica: l'Italia sarà parte della leadership della NATO in Europa, lo afferma il ministro degli esteri Antonio Tajani a margine della ministeriale dell'Alleanza Atlantica. Tajani sottolinea il ruolo strategico dell'Italia sia nell'Unione Europea che nella NATO, ricordando il contributo militare italiano nei vari teatri internazionali. Il ministro torna anche sul caso della flottiglia diretta a Gaza e conferma di star lavorando con gli altri paesi europei per arrivare rapidamente a sanzioni contro il ministro israeliano Ben-Gvir dopo il trattamento riservato agli attivisti fermati.
2: Matteo Salvini torna a difendere il progetto del ponte sullo stretto, lo definisce una grande operazione contro la 'ndrangheta. Da Reggio Calabria il vice premier sostiene che lavoro e sviluppo ridurranno il potere della criminalità organizzata sul territorio. Salvini parla di 45.000 richieste di lavoro già arrivate per i futuri cantieri e assicura che lo Stato controllerà finché nessun euro pubblico finisca nelle mani sbagliate. Secondo il ministro, il ponte potrebbe offrire nuove opportunità ai giovani di Calabria e Sicilia.
1: La cronaca: nuove polemiche sull'omicidio del bracciante maliano Bakary Sakho, ucciso a Taranto il 9 maggio scorso. Un video pubblicato su TikTok e poi rimosso mostrerebbe due minorenni coinvolti nell'inchiesta, mentre compare la frase «quello che non ti uccide ti fortifica». Gli investigatori stanno cercando di capire chi abbia realizzato il filmato e se sia stato registrato all'interno dell'istituto penale minorile dove i ragazzi sono detenuti. Il contenuto ha provocato indignazione anche per i messaggi di sostegno rivolti agli arrestati. Nell'inchiesta sono coinvolti 6 giovani, 4 minorenni e 2 maggiorenni.
2: Smaltimento illecito di rifiuti, sequestro e misure cautelari nel Casertano. Secondo la direzione distrettuale antimafia di Napoli, gli indagati avrebbero smaltito illegalmente 25.000 tonnellate di rifiuti speciali tra fanghi di depurazione e materiali di demolizione, sversandoli in terreni agricoli e laghetti trasformati in discariche abusive. L'organizzazione avrebbe ottenuto profitti per oltre 1,5 milioni di euro attraverso documenti falsi e classificazioni fittizie dei materiali. Sequestrati terreni, aziende, mezzi e mobili tra Caserta e Nola.
1: Nuovi sviluppi nell'inchiesta sulla cabinovia Apollonio Socrepes di Cortina, opera prevista per le Olimpiadi invernali. Oltre all'amministratore delegato di Simico e commissario alle opere olimpiche Fabio Massimo Saldini, risultano indagati anche Valeria Cepi, responsabile del progetto, e Angelo Redaelli della società Graffer, incaricata dei lavori. L'indagine della Procura di Belluno ipotizza il reato di turbata libertà d'appalto nell'assegnazione dell'opera che avrebbe dovuto essere pronta per l'avvio dei Giochi Olimpici. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
3: Una ritualità sincera che fa parte del nostro modo di vivere, con i giusti tempi, assaporando l'istante e godendoci ogni momento di qualità. Intorno a una tazza di caffè ci apriamo al dialogo, abbracciamo chi torna e salutiamo chi parte. Stabiliamo nuove importanti connessioni, o più semplicemente ci sentiamo parte di una famiglia. Un calore tutto mediterraneo, perché Caffè Mauro ha tutto il gusto e il calore del Mediterraneo. Ci beviamo un caffè insieme? Caffè Mauro, emozione mediterranea.
4: L'estate non bussa, quando arriva arriva. Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Samsung, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termo Casa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termo Casa ti offre in collaborazione con Samsung. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.
5: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
6: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
5: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
7: Un aforisma al giorno. Pillole di saggezza per vivere un po' meglio la quotidianità.
8: Ad essere giovani si impara da vecchi. Proverbio popolare.
7: Un aforisma al giorno è offerto da Progetto 5, comunicazione integrata, artigiani multimediali.
4: Smash It's Up Chart, la classifica dei più trasmessi su Touring 104, in ordine sparso.

0: ogni giorno dalle 14 alle 17 Smash It's Up Chart. In ordine sparso la classifica dei più trasmessi su Touring 104. Smash It's Up Chart.
1: Keep this up and I'll take you to the Church of Scientology next.

0: mancare.
1: Edil Decoration, una moderna e dinamica azienda dotata di mezzi e tecnologie capaci di risolvere con professionalità tutte le problematiche del mondo dell'edilizia. Leader nella impermeabilizzazione e isolamento termico, realizza lavori di ristrutturazione, ammodernamento ed efficientamento energetico. Edil Decoration è consulenza e assistenza tecnica, frutto di esperienza ventennale. Edil Decoration è anche noleggio di gru e gruppi elettronici. Siamo a Reggio Calabria, telefono 0965 23 59. Edil Decoration e la tua casa ti ringrazia. Seguici su www.edildecoration.it e sui nostri social.
2: Vuoi stupire i tuoi ospiti, coinvolgere grandi e bambini e rendere unico il tuo evento? Noleggia il Toro Meccanico, una straordinaria attrazione ideale per feste a tema, eventi privati e aziendali, matrimoni, diciottesimi e tanto altro. Contattaci allo 0965 75 74 19 o scrivi a info@progettotouring.it. Ascolteremo le tue esigenze e insieme creeremo il tuo evento esclusivo. Scegli un modo originale e coinvolgente per una serata all'insegna del divertimento. Noleggia il Toro Meccanico. Il successo è assicurato.

0: ogni giorno dalle 14 alle 17 Smash It's Up Chart.
1: Smash It's Up Chart,
0: la classifica dei 30 più trasmessi su Turing 104 104, in ordine sparso.

Questa è Smash It Up Chart, solo su Touring 104. Nulla è per sempre, ma il profumo tu su-

0: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
1: Allarga i tuoi orizzonti. Guarda oltre le normali prospettive. Promuovi al meglio la tua immagine, i tuoi eventi, la tua attività. Per la tua comunicazione aziendale, scegli i partner ideali. Progetto 5, Radio Touring 104 e Video Touring 87 sono al tuo fianco con allestitori, grafici, DJ, speaker, giornalisti, animatori, videomaker e tantissima professionalità. A bordo dell'avveniristico Giant Radio Truck o del Vintage Walking Radio, in diretta radio e TV, il tuo evento sarà straordinario grazie ad allestimenti speciali, spot audio video, campagne social, interviste, musica e tanta animazione. Pensa in grande. Fai crescere la tua azienda. Scegli il Network Touring. Chiamaci allo 0965 75 74 19 oppure scrivici a info@progettotouring.it. Progetto 5, artigiani multimediali della comunicazione integrata. Radio Touring 104, la radio dei grandi eventi. Video Touring 87, informazione e passione. www.progettotouring.it.
2: Un aforisma al giorno. Pillole di saggezza per vivere un po' meglio la quotidianità.
3: Afferra il presente e affidati al domani il meno possibile. Orazio Flacco.
2: Un aforisma al giorno è offerto da Progetto 5, comunicazione integrata, artigiani multimediali.

Manca poco alla tua laurea? Alla tesi ci pensiamo noi. Stampa la tua tesi online.it. Fai subito il tuo preventivo gratuito. Tesi standard a partire da 9,10€. Stampa la tua tesi online.it. Oppure chiamaci 0965 620 109.

e della comunicazione. Passione, creatività e un po' di lucida follia. Loprestidea, dateci uno spazio e vi facciamo una festa. www.loprestidea.it.

0: mancare.
1: L'estate non bussa, quando arriva arriva. Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Fujitsu, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Fujitsu. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.it.

0: Manca poco alla tua laurea? Alla tesi ci pensiamo noi. Stampa la tua tesi online.it. Fai subito il tuo preventivo gratuito. Tesi standard a partire da 9,10€. Stampa la tua tesi online.it. Oppure chiamaci 0965 620 109.
1: Questa è Touring 104.
2: Lo Presti Idea, l'agenzia per qualunque tipo di evento. Dalle feste di

0: e della comunicazione. Passione, creatività e un po' di lucida follia. Lopresti Idea, dateci uno spazio e vi facciamo una festa. www.lopresti idea.it.
1: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
2: Sotto forma di musica.
3: Enzo Romeo DJ.
4: Eccoci qua, ciao a tutti. Buon weekend, inizio One More DJ. Come abbiamo presentato qualche giorno fa, noi siamo in esterna oggi. Sì, ci troviamo in una location fantastica, Motta San Giovanni. Di solito questa location io la cito per la mia passione. L'altra mia passione che è il motocross, perché a poche curve da qui c'è una pista bellissima. Ma oggi siamo qui in occasione dell'infiorata. Quindi i nostri microfoni di Turin 104, uniti all'energia di One More DJ, sono qui a fare gran festa, gran festa. Ci scaltiamo con un po' di musica, come noi vi abbiamo abituato. Tra un po' anche un po' di interviste, perché vogliamo capire cosa sta succedendo qui, dai. Io direi di iniziare, dai. Partiamo col primo disco. E dai, dai, dai, dai, dai. Che anno era questo? Vediamo se vi ricordate. Facciamo due calcoli, perché la mia amica dice dobbiamo calcolare in base agli ex. E si ricordava le stagioni, vabbè. Era 1996, Alex Porti.

ai nostri microfoni, ma adesso quello che facciamo di soldi, insomma, è 40 anni, alcune volte anche 50, si viaggia in 50 anni di musica e racconto un po' la storia di tutta questa musica che ci ha fatto

fa avevo annunciato nella nostra ricerca appunto per il pilone paura per quest'estate, che ci stiamo insomma già organizzando con tanti ospiti che andiamo a rivedere appunto su questa console di questo locale storico, abbiamo citato Alexia. Ricordate Alexia? Però insomma avevamo detto che lei non vuole fare più delle esterne, insomma delle comparse nel pubblico, non vuole fare più serate, dei concerti. Poi insomma, meno male, ogni tanto mi vengo smentito, perché da qualche giorno è uscita la notizia che lei è tornata la voglia di fare feste insieme alla gente, ai suoi fans. E quindi bah, non lo so, magari quest'estate ce l'abbiamo a Reggio Calabria. Alexia, sì, progetto musicale che parte tutto da Yes & See, insomma, lei faceva parte della voce e il suo nome era proprio di una perfetta sconosciuta. Poi è venuta fuori con qualche suo singolo e da lì in poi è arrivata addirittura a Sanremo. Me and you, la la la la la. E qui è il 1997 che canta, questa è stata una delle canzoni più ballate in quella stagione. Bellissima!

ascolteremo. Quella insomma non è altissima, ma tutto Pepe, tutto Pepe. L'abbiamo ascoltata anche, come ho detto prima, con gli Essenzi. E appunto, It's a Rainy Day. Volume al massimo.

cantano anche i ragazzini. E lei si emoziona, fa una storia sui social, insomma, dove tutti noi amanti di questa musica dance degli anni 90, dei 2000 e così via.

una ritualità sincera che fa parte del nostro modo di vivere, con i giusti tempi, assaporando l'istante e godendoci ogni momento di qualità. Intorno a una tazza di caffè ci apriamo al dialogo, abbracciamo chi torna e salutiamo chi parte. Stabiliamo nuove importanti connessioni, o più semplicemente, ci sentiamo parte di una famiglia. Un calore tutto mediterraneo, perché Caffè Mauro ha tutto il gusto e il calore del Mediterraneo. Ci beviamo un caffè insieme? Caffè Mauro, emozione mediterranea.

0: mancare.
1: Vuoi stupire i tuoi ospiti? Coinvolgere grandi e bambini e rendere unico il tuo evento? Noleggia il Toro Meccanico, una straordinaria attrazione ideale per feste a tema, eventi privati e aziendali, matrimoni, diciottesimi e tanto altro. Contattaci allo 0965 75 74 19 o scrivi a info@progettotouring.it. Ascolteremo le tue esigenze e insieme creeremo il tuo evento esclusivo. Scegli un modo originale e coinvolgente per una serata all'insegna del divertimento. Noleggia il Toro Meccanico. Il successo è assicurato.

2022 in questa nuova versione. Ho detto 2022. È stato un anno strano, musicalmente molto bello, molto aggressive, diciamo pure, con dei rifacimenti carini, anche con dei mashup un po'. Vi ricordate quell'anno che era successo?

del 2022. Io me lo ricordo con un po' di paura, diciamo. Povero! Povero! Povero! Siamo a mare, povero, insomma. L'avete capito? Povero Gabbiano, no!

non si può dire. Tutt'oggi ci trasciniamo. Okay. Questa è da cubo. Cioè, sali sul cubo, cominci a smanacciare come si faceva negli anni 90. Attenzione! Sabato scorso ho incontrato un mio amico campione nazionale di ballo sul cubo.

facciata incorporata, no? Questa volta l'ho visto più serioso, insomma, era lì a ballicchiare, però in modo tranquillo. Però deve tornare in forma come una volta, nel senso, lui è in formissima, anzi è diventato muscolosissimo Marco, insomma, uno che ci sta dando dentro con la palestra, in forma sul punto di vista ballo. Ti voglio vedere smanecciare di nuovo. Per

Moi, magari su certe scelte sue musicali può essere anche criticato, ma è tecnicamente bravissimo. Gabri Ponte. In questo suo singolo

in un attimo con lui, insomma, che è originale, insomma. Non sentivi questa musica in giro? Era Gigi D'Agostino. E rimaniamo con Gigi Dag. Anche perché, insomma, la settimana scorsa abbiamo fatto il tributo a Gigi D'Agostino con Gigi l'altro, il suo sosia, insomma, un po' più bassino, dobbiamo dire un po' più bassino, ma molto bravo. Questo invece era del 2001? Sì, 2001. 2000 su 2001, insomma, era lì a cavallo di Capodanno. Insieme al mitico Albertino. Ladies and gentlemen, bello questo, molto più festoso, insomma. Il pezzo di prima Gigi Dag, Giallone, si chiama così, cosa voleva dire, boh?

Perché? Perché? Perché? Perché No Limits 1993, una versione un po' sistemata al modo nostro. Turin 104, Uomo DJ qui dall'infiorata fantastica di Motta San Giovanni.

tutti. E questa sì che fa cantare tutti, anche perché, insomma, io faccio un format in discoteca nelle serate che si chiama Rewind. O Rewind. Rewind o Rewind? Non lo so, fate voi. Fate voi. Qual è la parola giusta? È la canzone giusta. Quella di Vasco, che nel 1999 se l'ha fatta remixare da Molella e Phil J, come ormai da tradizione

1999, però ci spostiamo al 2000, fammi pensare un attimo, questo mi sembra che è il 2001, però devo ragionare un attimo. 2003, ne sono quasi sicuro. Sì, aspetta che controllo nella copertina del disco. Sì, 2003! Sex Girl Brothers è un'altra Italo Dance. Tutti hai la voce? Bene, provate la voce, avete il tempo. Ricordo l'ultima mezz'ora, poi tutta musica nuova. Anche delle

anni di musica. L'ultima mezz'ora dedichiamo tutto alle novità musicali in ambito appunto Tunes Tunes, quelli che ci fanno saltare. Ma questo è l'ultimo disco, l'ultimo disco del 90 minuti di musica retro. 90 minuti di 90. WhatsApp. Ma non quello dei messaggi. Questa è pure bella. Questa è da tanta

0: fa impazzire!
1: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
2: Un aforisma al giorno. Pillole di saggezza per vivere un po' meglio la quotidianità.
3: Agli stupidi non capita mai di pensare che il merito e la buona sorte sono strettamente correlati. Cesare Pavese.
2: Un aforisma al giorno è offerto da Progetto 5, comunicazione integrata, artigiani multimediali.

More DJ, ma questo invece l'avevamo sentito. Va cercando la discoteca. A onde la discoteca? Dov'è? Meno questo ci fa capire. Benny Benassi, sua maestà. Che pezzo. Che bello, ragazzi. Lo balliamo anche quest'estate, secondo me. Io direi proprio di sì. Volume al massimo. Il resto facciamo tutto noi. Uomo DJ. Discoteca.

l'uomo dice. Dopo il Morning Caffè arriva Aries, cioè, ma non è che Aries è il pezzo preferito di Paolo Gas? Cioè, ah, vabbè, la. Questa la tagliamo, ragazzi. Paolone Gas sta ballando per noi. No, ormai è diventato un mito. Però è uscito un po' fuori di scena, ragazzi. Ah, non si possono. No, ok. Siamo nel silenzio, ma io non.

Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui.

0: made in Calabria.
1: Calabria Pizza Fest.
2: Lungomare, Falcomatare, Gio Calabria, Altezza, Torre Nervi.
0: Non mancare!
3: L'estate non bussa, quando arriva arriva e evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Samsung, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Samsung. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.
4: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
5: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
4: Lascia che le cose belle continuino per sempre.

0: Touring 104 Notizie. Touring 104 Notizie.
1: Ancora ben trovati ad ascolto dalla redazione. Restano in salita i negoziati tra Stati Uniti e Iran dopo le aperture delle ultime ore. Secondo fonti vicine ai colloqui, le proposte avanzate da Teheran sarebbero considerate inaccettabili da Washington. Al presidente Trump sarebbero già state presentate le opzioni per una possibile ripresa degli attacchi militari, anche se la Casa Bianca continua a lasciare spazio alla diplomazia. Intanto la Francia ha deciso di interdire dal proprio territorio il ministro israeliano Ben-Gvir dopo le polemiche per il trattamento riservato agli attivisti della flotta.
2: Sono rientrate in Italia le salme dei 5 sub morti durante un'immersione nella grotta di Arimatà alle Maldive. A Malpensa sono arrivati i corpi di Monica Montefalcone, della figlia Giorgia Sommacal, della ricercatrice Muriel Odenino e di Federico Gualtieri. Il corpo della dive master Gianluca Benedetti era già stato rimpatriato nei giorni scorsi. Le autopsie inizieranno da lunedì a Gallarate e dovranno chiarire le cause della tragedia.
1: Una bambina di appena 22 mesi è ricoverata in gravissime condizioni dopo essere stata investita accidentalmente dal padre davanti alla loro abitazione a Porto Cannone, in provincia di Campobasso. Secondo la prima ricostruzione, l'uomo era alla guida di un SUV e durante una manovra in retromarcia non avrebbe visto la figlia, che stava giocando all'esterno della casa. La piccola, dopo i primi soccorsi a Termoli, è stata trasferita in elisoccorso all'ospedale di Ancona.
2: A Reggio Emilia un uomo di 55 anni è stato condannato per aver aggredito il coach di basket del figlio durante una partita giovanile. Alla base della lite la decisione dell'allenatore di lasciare il ragazzo in panchina per tutta la gara. Il genitore ha insultato il tecnico, lo ha spinto a terra facendogli battere la testa e lo ha anche morso ad una mano. In secondo grado è arrivata una condanna per lesioni personali con multa e risarcimento.
1: Rapina sciocca a Forte dei Marmi. Una donna di 47 anni di origine lituana è stata derubata del Rolex Daytona in oro che portava al polso mentre si trovava in un locale con il marito e il figlio di 7 anni. Il colpo è stato messo a segno in pochi secondi da 3 uomini poi rintracciati dalla polizia sull'autostrada 1 nei pressi di Roma. Recuperato anche l'orologio del valore di circa 50.000 euro. I 3, tutti campani, già noti alle forze dell'ordine, sono stati denunciati.
2: Voltiamo pagina. Il Pentagono ha pubblicato una nuova tranche di documenti e video sugli UFO, sui cosiddetti fenomeni anomali non identificati. Tra i materiali diffusi ci sono immagini riprese da sensori militari, file audio e testimonianze di ufficiali dell'intelligence americana. Un dossier contiene oltre 200 segnalazioni di sfere verdi, dischi e palle di fuoco osservate vicino a una base top secret nel New Messico tra il 1948 e il 1950.
1: Chiudiamo con lo sport. Clima ad alta tensione la vigilia del derby della Mole tra Torino e Juventus. Il club granata ha vietato l'ingresso con maglie e simboli bianconeri in alcuni settori dello Stadio Olimpico Grande Torino, sostenendo che la misura serva a garantire sicurezza e ordine pubblico. Immediata la replica della Juventus, che contesta il provvedimento ritenendolo non supportato da disposizioni ufficiali delle autorità di sicurezza. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, dopo.
0: Touring 104. Informazione e passione.

0: mancare.
1: Vuoi stupire i tuoi ospiti? Coinvolgere grandi e bambini e rendere unico il tuo evento? Noleggia il Toro Meccanico, una straordinaria attrazione ideale per feste a tema, eventi privati e aziendali, matrimoni, diciottesimi e tanto altro. Contattaci allo 0965 75 74 19 o scrivi a info@progettotouring.it. Ascolteremo le tue esigenze e insieme creeremo il tuo evento esclusivo. Scegli un modo originale e coinvolgente per una serata all'insegna del divertimento. Noleggia il Toro Meccanico. Il successo è assicurato.
2: Va ora in onda Top Hit, la hit al top degli ultimi 7 giorni. In studio Mary Fulco su Touring 104.
3: Ciao a tutti, a Mary Fulco, bentornati a Top Hit, il nostro appuntamento settimanale dedicato ai 25 brani più programmati e richiesti su Touring, ma sono anche quelli più visti su Video Touring, canale 87 del Digitale Terrestre. Un appuntamento che vi tiene compagnia ogni sabato e domenica sera. E allora siete pronti? Partiamo subito con il brano che oggi occupa la posizione numero 25. Lui è Samurai J e il pezzo si intitola Ossessione, mai me scende di 2 gradini.
2: Numero 25.

0: numero 21 all'interno di Top Hit questa settimana è Tommaso Paradiso con I Romantici -2.
1: Numero 21.

0: Scopriamo ancora un altro brano, saliamo ancora più su di un gradino all'interno della nostra classifica Top Hit. Ebbene sì, al numero 20 questa settimana è Jennifer Lopez con Save Me Tonight, più uno rispetto a 7 giorni fa.
1: Numero 20.

0: State ascoltando Top Hit con Mary Fulco.
1: Bentornati, questa è Top Hit, la voce è quella di Mary Fulco. L'appuntamento lo rinnoviamo ogni mercoledì, sabato e domenica sera e, come ben sapete, questo è lo spazio dedicato ai nostri grandi successi del momento: la musica italiana, la musica straniera, tutto quello che potete ascoltare in radio giornalmente poi si realizza e diventa anche la nostra classifica Top Hit. A questo punto, saliamo più su di una posizione, scopriamo subito il brano che oggi troviamo al numero 19. È firmato da Teddy Swims, ma non è solo. Insieme alla splendida Rihanna, il pezzo si intitola Need You More, più 5 rispetto a 7 giorni fa.
0: Numero 19.

0: Saliamo più su di un gradino e scopriamo subito il brano che oggi troviamo al numero 18. È la musica italiana di Malika Ayane con Animali Notturni. Più 2.
1: Numero 18.

0: giorni. Al numero 17 all'interno di Top Hit questa settimana è Bob Sinclair featuring Kisa con I Can't Wait, +3.
1: Numero 17.

0: questo anno. Lei è Aretha Franklin e il pezzo si intitola I Say A Little Prayer For You. È il nostro Top Hit Story.
1: Top History arriva dal passato.

0: ritorniamo alla nostra classifica, alle nostre posizioni, ai nostri numerini magici. Saliamo più su di una posizione, di un gradino, e scopriamo il brano che oggi, eh sì, è proprio qui, al numero 16. È firmato da Taylor Swift e si intitola Opalite, +4.
1: Numero 16.

0: numero 15 all'interno di Top Hit questa settimana è Arisa con Magica Favola, ma ahimè scende di 4 posizioni.
1: Numero 15.

0: Saliamo più su di un gradino e scopriamo subito il brano che oggi occupa la posizione numero 14. È firmato da Meek, si intitola Fabulous, più 2 rispetto a 7 giorni fa.
1: Numero 14.

0: whenever it hurts. More vivid and wise, what I feel I deserve. Cause I'm so fucking.
1: State ascoltando Top Hit con Mary Fulco.
2: L'appuntamento che state seguendo è sempre quello con Top Hit, la voce è quella di Mary Fulco ed è questo il nostro spazio dedicato ai brani più belli, più nuovi, quelli più ascoltati negli ultimi giorni su Radio Touring, quelli che arrivano in radio giorno dopo giorno, ma anche quelli che segnalate voi con un messaggio WhatsApp al 3937 104 400. Continuate a farlo, continuate ad aiutarmi a realizzare la nostra classifica Top Hit, che a questo punto ha da scoprire una cosa. Praticamente il pezzo che oggi troviamo al numero 13 è firmato da Zombie Hair e si intitola Home Breaker. Più 3.
1: Numero 13.

0: Al numero 12 all'interno di Top Hit questa settimana è Serena Brancale con Qui con me. Ma ahimè scende di un gradino.
1: Numero 12.

0: Saliamo più su di una posizione, scopriamo subito il singolo che oggi troviamo al numero 11. È firmato da Miles Smith e si intitola Drive Safe, più 2 rispetto a 7 giorni fa.
1: Numero 11.

0: Top Hit Riepilogo.
1: Ed eccoci al nostro primo riepilogo di classifica, quello che scorre le posizioni che vanno dalla numero 25 alla numero 11 di Top Hit. Ebbene, questa settimana in 25esima posizione abbiamo trovato Samurai J con Ossessione, meno 2. Al numero 24 era Kamrad con Yogi Yourself, più 1. Al numero 23 Fulminacci con Stupida Sfortuna, più 1. Al numero 22 John Legend featuring Bruno Mars con Where Love's Days, più 3. Al numero 21 Tommaso Paradiso con I Romantici, meno 2. Al numero 20 Jennifer Lopez con Say Me Tonight, più 1. Al numero 19 Teddy Swims featuring Rihanna con Need You More, più 5. Al numero 18 Malika Ayane con Animali Notturni, più 2. Al numero 17 Bob Sinclair featuring Kesha con I Can't Wait, più 3. Al numero 16 Taylor Swift con Opalite, più 4. Al numero 15 Arisa con Magica Favola, meno 4. Al numero 14 Mick con Fabulous, più 2. Al numero 13 era Zombie Hair con Unbreaker, più 3. Al numero 12 Serena Brancale con Qui con me, meno 1. E al numero 11 abbiamo trovato Miles Smith con Dry Safe, più 2.
0: State ascoltando Top Hit con Mary Fulco.
1: E torniamo alla nostra classifica, alle nostre posizioni, ai nostri numerini magici. A questo punto scopriamo subito il brano che oggi troviamo al 10. Sì, è lui, Alex Warren con Fever Dream, più 3.
0: Numero 10.

0: Al numero 9 all'interno di Top Hit questa settimana è Jovanotti con So solo che la vita fa un balzo in avanti di un gradino.
1: Numero 9.

0: saliamo più su di un gradino e scopriamo subito il brano che oggi troviamo al numero 8 di Top It. Sono gli U2 con Song of the Future, più 3 rispetto a 7 giorni fa.
1: Numero 8.

0: State ascoltando Top Hit con Mary Fulco.
1: State seguendo Top Hit, la voce quella di Mary Fulco con voi con Top Hit ogni mercoledì, sabato e domenica sera. A questo punto della nostra classifica dobbiamo semplicemente svelare i primi 7 brani, i primi 7 singoli. Sono quelli che avete ascoltato di più, quelli che avete visto di più in questi giorni su radio e video touring. Partiamo subito dal brano che oggi troviamo al numero 7. Lui è Blanco e il pezzo si intitola Anche a 20 anni si muore, più 4 rispetto a 7 giorni fa.
0: Numero 7.

0: lo sai, all'interno di Top Hit questa settimana è Olivia Dunn con So Easy to Fall in Love, +2.
1: Numero 6.

0: Saliamo più su di un gradino e scopriamo subito il brano che oggi troviamo al numero 5. È firmato da Dito nella Piaga e si intitola Che fastidio, più 3 rispetto a 7 giorni fa.
1: Numero 5.
2: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

0: ma sono matta.
1: Vi ricordo che Top Hit vi tiene compagnia ogni mercoledì, sabato e domenica sera. Continuate a seguirlo sempre. La voce che vi accompagna in questa carrellata di buona musica italiana e straniera, le novità degli ultimi 7 giorni, continua a essere quella di Mary Fulco. Ma adesso arriva la voce di colei la quale questa settimana troviamo al numero 4. È firmato da Sienna Spyro, questo grande singolo dal titolo Dying on This Hill. Meno 3.
2: Numero 4.

0: Saliamo più su di un gradino, è tempo di podio all'interno di Top Hit. Scopriamo subito il brano che oggi troviamo al numero 3. Lui è Harry Styles e il pezzo si intitola Aperture. Sale di due gradini.
1: Numero 3.

0: numero 2 all'interno di Top Hit questa settimana è Saif con Tu mi piaci. Fa un balzo in avanti di 4 posizioni.
1: Numero 2.

0: Ed eccoci al nostro secondo riepilogo di classifica, quello che scorre le posizioni che vanno dalla numero 10 alla numero 2 di Top Hit questa settimana. Ebbene, oggi in decima posizione abbiamo trovato Alex Warren con Fever Dream più 3. Al numero 9 Jovanotti con So Solo Che La Vita più 1. Al numero 8 U2 con Song of the Future più 3. Al numero 7 Blanco con Anche a 20 anni si muore più 4. Al numero 6 Olivia Dean con So Easy to Fall in Love più 2. Al numero 5 Dito nella Piaga con Che Fastidio più 3. Al numero 4 Sienna Spiro con Die on This Hill meno 3. Al numero 3 Harry Styles con Aperture più 2. E al numero 2 abbiamo trovato Saif con Tu Mi Piaci più 4. A questo punto non ci resta che scoprire il nostro numero 1, il numero 1 di Top Hit questa settimana.
1: State ascoltando Top Hit con Mary Fulco.
0: Sale di un gradino rispetto a 7 giorni fa a Just Might. Lui è Bruno Mars e questa settimana è il nostro numero 1 al vertice di Top Hit. Vi lascio con il nostro number 1 e vi rimando alla prossima. Ciao da Mary Fulco, bye bye!
1: Numero 1.

0: progetto e della comunicazione. Passione, creatività e un po' di lucida follia. Loprestidea, dateci uno spazio e vi facciamo una festa. www.loprestidea.it.
1: Here's the tempo.
2: Ladies and gentlemen,
1: I'll give it to you now.
3: I've got the power!
4: Now? Here comes the music.
5: Yo, DJ, put this party.
6: Put your hands up.

0: progresso e della comunicazione. Passione, creatività e un po' di lucida follia. Loprestidea, dateci uno spazio e vi facciamo una festa. www.loprestidea.it.
1: And the winner is Radio Touring 104.
2: I'm curious about this broadcast.

0: sotto forma di musica.
1: Enzo Romeo DJ.
2: Eccoci qua, ciao a tutti. Buon weekend, inizio One More DJ. Come abbiamo presentato qualche giorno fa, noi siamo in esterna oggi. Sì, ci troviamo in una location fantastica, Motta San Giovanni. Di solito questa location io la cito per la mia passione. L'altra mia passione che è il motocross, perché a poche curve da qui c'è una pista bellissima. Ma oggi siamo qui in occasione dell'infiorata. Quindi i nostri microfoni di Touring 104, uniti all'energia di One More DJ, sono qui a fare gran festa, gran festa. Ci scaltiamo con un po' di musica, come noi vi abbiamo abituato. Tra un po' anche un po' di interviste, perché vogliamo capire cosa sta succedendo qui, dai. Io direi di iniziare, dai. Partiamo col primo disco. E dai, dai, dai, dai, dai. Che anno era questo? Vediamo se vi ricordate. Facciamo due calcoli, perché la mia amica dice dobbiamo calcolare in base agli ex. E si ricordava le stagioni, vabbè. Era 1998.

ostacolo ai nostri microfoni, ma adesso quello che facciamo di soldi, insomma, è 40 anni, alcune volte anche 50, si viaggia in 50 anni di musica e racconto un po' la storia di tutta questa musica che ci ha fatto

giorno fa avevo annunciato nella nostra ricerca appunto per il pilone paura per quest'estate, che ci stiamo insomma già organizzando con tanti ospiti che andiamo a rivedere appunto su questa console di questo locale storico, abbiamo citato Alexia, ricordate Alexia? Però insomma avevamo detto che lei non vuole fare più delle esterne, insomma delle comparse nel pubblico, non vuole fare più serate, dei concerti. Poi insomma meno male, ogni tanto mi vengo smentito, perché da qualche giorno è uscita la notizia che lei è tornata la voglia di fare feste insieme alla gente, ai suoi fans. E quindi bah, non lo so, magari quest'estate ce l'abbiamo a Reggio Calabria. Alexia, sì, progetto musicale che parte tutto da Yes & See, insomma lei faceva parte della voce e il suo nome era proprio di una perfetta sconosciuta. Poi è venuta fuori con qualche suo singolo e da lì in poi è arrivata addirittura a Sanremo. Me and you, la la la la la. E qui è il 1997 che canta, questa è stata una delle canzoni più ballate in quella stagione. Bellissima. Volume

cantano anche i ragazzini. E lei si emoziona, fa una storia sui social, insomma, dove tutti noi amanti di questa musica dance degli anni 90, dei 2000 e così via.

questo è un disco di 30 anni fa, ma anche di 40, ma anche di 50, ma anche un pezzo che esce dopo domani, specialmente nell'ultima parte, musica nuova. Ma andiamo al 1996. Questo è un DJ producer che a me ha messo sempre tanta emozione, uno stato d'animo un po', come devo dire, con la lacrima pronta, però che allo stesso tempo mi rende tanto felice, forse anche un po' libero, no? Quando ascolto queste sonorità, capito? A polmoni aperti, quando sei in una location poi come questa, si

2022 in questa nuova versione. Ho detto 2022. È stato un anno strano, musicalmente molto bello, molto aggressive, diciamo pure, con dei rifacimenti carini, anche con dei mashup un po'. Vi ricordate quell'anno che era successo a Sanremo? C'era Amadeus e a un certo punto è diventato un tormentone che ci siamo trascinati fino all'estate. Cioè, non stiamo parlando di 30 anni fa, insomma, lo ricordate? Nel 2022.

1999, quindi l'ultimo di questa decade, che ancora tuttora ci trasciniamo. Ora tuttora non si può dire, tutt'oggi ci trasciniamo. Dai. Questa è da cubo, cioè sali sul cubo, cominci a smanacciare come si faceva negli anni 90. Attenzione, sabato scorso ho incontrato un mio amico campione nazionale di ballo sul cubo.

Manacciata incorporata, no. Questa volta l'ho visto più serioso, insomma, era lì a ballicchiare, però in modo tranquillo. Però deve tornare in forma come una volta, nel senso, lui è in formissima, anzi è diventato muscolosissimo Marco, insomma, uno che ci sta dando dentro con la palestra. In forma sul punto di vista ballo, ti voglio vedere smanicciare di nuovo. Per esempio, se c'era qui davanti

ma magari su certe scelte sue musicali può essere anche criticato, ma è tecnicamente bravissimo. Gabry Ponte in questo suo singolo

0: indietro al 1994 in un attimo con lui, insomma, che è originale, insomma, non sentivi questa musica in giro, era Gigi D'Agostino. E rimaniamo con Gigi D'Ag.
1: Baseline.
0: Anche perché, insomma, la settimana scorsa abbiamo fatto il tributo a Gigi D'Agostino con Gigi l'altro, il suo sosia, insomma, un po' più bassino, dobbiamo dire un po' più bassino, ma molto bravo. Questo invece era del 2001? Sì, 2001.
1: Give me the drums.
0: 2000 su 2001, insomma, era lì a cavallo di Capodanno. Insieme al mitico Albertino. Ladies and gentlemen, bello questo, molto più festoso, insomma, il pezzo di prima Gigi D'Ag, Giallone, si chiama così, cosa voleva dire? Boh.

11 in poi, ma tra un po' ti spiego. Wow, Sexo Beat, un pezzo che usiamo spesso ai nostri DJ set, sì. È un pezzo che prende un po' di generazione, diciamo la verità.

assoluto. Perché? Perché? Perché? Perché No Limits 1993, una versione un po' sistemata al modo nostro.

fecero poi tutti in un attimo, anche se non volevano, non sapevano neanche il perché. A ballare! Con le mani su, a tempo di musica, dall'infiorata, qui a Motta San Giovanni, con Tuning 104, Wah Mu DJ. E questa è la versione originale, la versione originalissima.

che si chiama Rewind. O Rewind. Rewind o Rewind? Cioè, ma, non lo so, fate voi. Fate voi. Qual è la parola giusta? È la canzone giusta. Quella di Vasco. Che nel 1999

quelli storici tipo Delusa, che l'avevano fatta altri, insomma la concorrenza, no. Poi tutti Molelle e Phil James. Usura, i primi Usura, è bello.

1999, però ci spostiamo al 2000, fammi pensare un attimo, questo mi sembra che è il 2001, però devo ragionare un attimo. 2003, ne sono quasi sicuro. Sì, aspetta che controllo nella copertina del disco. Sì, 2003! Sex Girl Brothers è un'altra Italo Dance. Tutti hai la voce? Bene, provate la voce, avete il tempo. Ricordo l'ultima mezz'ora, poi tutta musica nuova. Anche del

Zola, dedichiamo tutto alle novità musicali in ambito appunto Tunes Tunes, quelli che ci fanno saltare. Ma questo è l'ultimo disco, l'ultimo disco del 90 minuti di musica retro. 90 minuti di 90. WhatsApp, ma non quello dei messaggi. Questa è pure bella, questa dà tanta soddisfazione.

all'interno di One More DJ, ma questo invece l'avevamo sentito. E va cercando la discoteca. A onde la discoteca? Dov'è? Dov'è? Dov'è? Meno questo ci fa capire. Benny Benassi, Sua Maestà. Che pezzo. Che bello, ragazzi. Lo balliamo anche quest'estate, secondo me. Io direi proprio di sì. Volume al massimo. Il resto facciamo tutto noi. One More DJ. Discoteca.

Murtice. Top and Morning Caffè, arriva Aries. Cioè, ma non è che Aries è il pezzo preferito di Paolo Gas? Ah, vabbè, la. Questa la tagliamo, ragazzi. Questa la tagliamo. Paolone Gas sta ballando per noi. No, ormai è diventato un mito. Però è uscito un po' fuori di scena, ragazzi. Ah, non si possono. Ah, no, ok. Siamo nel silenzio, ma io